ogni sillaba a contar, senza manco trarre il fiato, stare qui pietrificato, ogni sillaba a contar, ogni sillaba a contar. Uomo saggio e stagionato sempre meglio ci consiglia, se sposassi una sua figlia, come mai l'ho da trattar? Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza, mi sia dunque sua eccellenza.

Abbia sempre pronti in sala 30 servi in piena gala, 116 cavalli, 116 cavalli, duchi, conti, marescialli, a dozzine convitati, pranzi sempre coi

Cani che noi siamo assai lontani, io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre i servitori, me ne vado sempre a re. Mi corbella, gliel prometto, questo dunque è un romanzetto, questo dunque è un romanzetto, è una burla al principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappato al figlio.